Mosimane wa dingwaga tse boroba bongwe o ile a nnela jalo mo letamong ke kwa tikologo ya ona yena mafela beke jana. Go ya ka ba sepodisi mosimane ona dingwaga tse boroba bongwe o na le mogole mosimane yo mongwe me bele ba jalo kwa letamong le go ya go tlhapa. Bare o ile a nnela me ke fa mosimane o mongwe a go itsetse ba masika me o tsela go ntshokela mo metsi ke ntsa laye me o ile a tlhokafala ba masika ba itsetse ditlhokomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse. Antse ka krebile tse dingwe gape di kgange ba re ba pelaelwa ba le ba tlhano ba ileng gore ba emetse ke allo tsheko ya bone ba ile ba sia go tswa mokgolegelong kwa kgolo ya Omosati motsatsing ya Sontaga morago ba sena ke allo go ka fenga ke allo ba sepodise le go ka utswa ke allo tlhobolo ya AK 47 di tlhobolo tse di nnye tse pedi megala lotheka ele metlhano.

Ai, a-a. Ona ka majere. Jwa sa batho ga di buiwe mma. Ee. Monna go tlhokagetse. Monna go enwa lenyalo a sena go tlhokagala yalo.

maatla le kgolo ya moletlo o di tswelele pele. Se se botlhokwa le go feta ke gore re solofela gore mebuso ya rona ko Namibia, Botswana le Aforika Borwa di ka simolola go lemoga ka botlalo botlhokwa jwa maitsholo a ntseng jaana a setso, mediro e ntse jaana, mme di tshegetse tlhabololo ya diporojekte tsa tirisanommogo tse di kgabaganyang melelwane, segolobogolo mo bosweng jwa setso, bojanala puo le tlhabololo ya baagi, bokgoni jwa tirisanommogo ya mahatse a mararo bo santse bo ise bo dirisiwe ka botlalo, ke gore underutilized potential. Le fa go ntse jalo, metheo ya yone e setse e simolotse go agiwa ke meletlo e tshwana le Nama Cultural Festival, ka gore e diriwa mo Namibia, e diriwa ko Botswana, ebile e diriwa ko South Africa ka ko Northern Cape. So re tlhagotse tsela as communities, re tlhoka buy-in hela ya puso. One can only imagine gore go ka diragala. Ga ke hetsa raetso, Nama Cultural Festival e tswelela gore bontsha gore setso ga se fela ka go gopola tse di fetileng, ke ka go aga bokamoso, go nonotsha boipuso go boitshupo jwa rona, go matlafatsa ditšhaba tsa rona le go thama ditšhono tsa ditlhabololo le ditiro tse di ka tswelelang ko pele di siame sustainable, tse di ka solegelang banni ba dikgaolo tse le mahatse a rona molemo. Ke a leboga rraetsho.

0: amarato a José Yalua.
1: Ya rona ya ditherisano e wela jalo ra itsone go demo scopa executive director wa namokgatlho wa Namaqueen Network of Heritage Advocacy o tswa gore tlhalosetsa jalo ga di tla siama moreetsi kwa lapeng ke ne ke re kare ga di ka phara tshiamo seromoya sa gago sa 2SFM se tla goroga kwa moletlong wa teng o utlwa dikgang ka tlhamalalo go tswa ka go ga di ka phara tshiamo tla re motsamo ya malatsi ke tlabe ke tlhomisa le wena gore hee di apere tshiamo kampo di padile re santse re letsile ba rena ga kere go bona gore ba di wetsa jang mme ra itshone ke demoscoper ke na le tumela gore o tla tswalelantsa le ba jana mo dinakong mogaetsho thulagan ya rona ya ditherisano mo tsatsi la gompieno ke ne ke go baakanyeditse go le ka lona lana re tlabe re ntse re itshedila ka mmino go tlhalela go digela jaana thulaganyo ka tlhamalalo kopana le manno mangwe mo sengwe sa rona sa tirelo ya setšhaba ke wa gago mokgankgara lopang wa golobilwe le ka moso gape phiru boletsa re kgabose gangwe bosigo.

tsa bona bo storo misisi le bo storo mane tse di kana jana di tshuno le diveine tsa nna le wena ba di theotse le yona kuku ya nna le wena ba inathetse

re gatela pele mogaetso wa tirilwa sešhaba ke santse ke na le wena jaaka re lebetse di farologanyeng mogaetso jaana gatele kwa pele taotshona wa pele wa Namibia le ra sešhaba re Sam Sufisuna Nujoma founding president of Namibia mogaetso o ne a tswa ga ka maikalelo a magolo a gagwa gore nyaya ke batla gore tsatsi lengwe Namibia e be le gore e na le boipuso e ikemetse o ne a dira jalo o ne a etela pele ntwa ya go lola kgolosoga Namibia e gogile dingwaga di kana di le masome a mararo mogaetsho a ntse a le mo motlhale wa gore ke batla Namibia a ikemela

ke San El musician Mretsi ha patilwe ke simi Lelo Kamau Pantsebare Sonini.

tsene se o di wala jalo di kgantsa tseleletse le ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sale o e tlisitse le manano a mangwe a farologaneng a tiwa SFM na ke bidiwa o teng ba

kgoragana lona la ditabosigo kana di eteletse ke kgoroga mmele kgoma bokoku ya bommatswale kana di eteletse ke mosesese ke kgoma rote sa nna mohibiru bonna ka ba moraka mophane lekelene bolentse ke lesebe lentshware lentshalo beketekete le banyana betshomogolo kuta gote ba pelo nngwe fela ga ba itirinala bongwe beta ba itirinala ba godimetsa ka seata.

Presi mitsho mekhano tsho go ureng ya bo hera bongwe se tlhopho the swell for Barry Joy Kefa Semenya o ile alatela Soul Brothers for are zipping go mo di gaidi khomo moretsi di gaidi di gaidi khomo tsa magadi di gaidi khomo tsa magadi